0: Sim, 5 e 3.
1: Koskoyak tamanta pacha, uyeri shanki, radio dira di manawasita, sohta pacha pusas chunka, AM warak ainimpi.